vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo.

ma sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.

ça si. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.